0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Uliveto è Uliveto.
15: Stai ascoltando Radio Padova.
16: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia su Radio Padova, 11.45. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Padova, Ritmo Italiano. Luca,
0: sì.
1: Ti ricordi qualche anno fa, quando eravamo piccoli,
0: sì.
1: Sto per dire tanti anni fa, mi stavo tradendo da sola,
0: okay.
1: Quando ti chiedevano che cosa vorrei fare da grande? In quel periodo lì i bambini dicevano spesso e volentieri l'astronauta.
0: Sì, è vero.
1: E le bambine dicevano, almeno insomma quelle della mia generazione, o la maestra o la parrucchiera. Non ho mai capito perché, però per quanto riguarda l'astronauta continua ad essere una di quelle attività che hanno una certa attrattiva.
0: Mi va di moda.
1: Sì, perché considera adesso Luca Parmitano è stato scelto per questa Artemis III, insomma, voglio dire, una cosa molto bella, l'Italia insieme ai russi, insieme a questa compagine di professionisti di altissimo livello. E la domanda si ripropone: quanto guadagna un astronauta? Se restate con me tra poco ve lo dico.
0: Ah, perché giustamente qualcuno dice sì, voglio fare un astronauta, però alla fine,
1: certo,
0: riesco a pagare l'affitto,
1: esatto,
0: il mutuo,
1: ma
0: i figli, li mando a scuola.
1: Esatto, ma mi conviene poi alla fine
0: andare sulla luna.
1: Esatto. E poi invece i modi di dire. Io adoro molto la lingua italiana, tu lo sai, mi conosci a moltissimi anni, e poi ci sono dei modi di dire che usiamo spesso e volentieri senza esserci mai chiesti da dove arrivino, no?
0: Sì.
1: Fare un buco nell'acqua, per esempio, ha tutta una bella storia.
0: Immagino.
1: Legata agli antichi romani, che avevano anche un altro modo di dire simile, ma se volete scoprirlo dovete stare con me tra poco su Radio Padova.
0: Molto bene, siamo curiosi allora. Benvenuti con la nostra musica. Adesso c'è anche una canzone nuova, è di Bresh e si intitola Da Dio.

ci vuole una laurea. Coez, Radio Padova, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio, ciao a tutti da Luca Lazzari, tra pochissimo fino alle 16 oggi sarete in compagnia di Cristina Dori, prima l'appuntamento con l'informazione, subito Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai.

piace questa musica. Semplice come le storie che cominciano. Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Per i tuoi occhi la luna. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei e aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
2: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
1: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Padova.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Paolo Meneguzio Felii, in nome dell'amore, in nome di un buongiorno, arrivo io, anzi buon pranzo perché è mezzogiorno. Buongiorno amiche e amici, buongiorno da me, Cristina Dori, questo è il Ciao Cri. Partiamo ufficialmente, cose che facciamo tutti i giorni dalle 12, e eccezionalmente questa settimana salutiamo il nostro buon Modica che, poverino, si è beccato un'infreddata con la stagione calda, la cosa peggiore che possa capitare, però insomma siamo tutti con te Mauri. Allora, detto questo, volevo solo ricordarvi che staremo insieme fino alle 4 oggi pomeriggio, insomma, voglio dire, ce n'è di tempo per stare insieme e raccontarci tutta una serie di cose, se vi va, al 328 319 8000. Giornata oggi molto importante, oggi l'11 giugno, la giornata internazionale del gioco, una ricorrenza che è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il valore del gioco nella crescita, nell'apprendimento e nella socialità. Parliamo di gioco, giocare infatti non significa soltanto divertirsi, intendo dire non gioco d'azzardo, questa è tutta un'altra cosa. Il gioco è uno strumento attraverso cui si imparano le regole, la collaborazione, la strategia, l'ascolto e la gestione dell'errore. Vale per i bambini, ma non soltanto, perché anche per gli adulti, dicono gli esperti, il gioco può diventare un modo efficace per mettersi alla prova, confrontarsi e guardare la realtà da un punto di vista diverso. Quindi buongiorno a tutti voi che ancora avete conservato la vostra anima da bambino, continuate a giocare se avete la possibilità di farlo, perché può farvi solo che bene. Adesso invece, nuova canzone per un grande come Raf, che arriva con questa canzone che mi permetto di dedicare a tutti voi, Pazzi Stupidi Ragazzi, perché è il bambino di cui parlavo poco fa che va mantenuto vivo.

0: Dall'alba al tramonto, Ermal Meta, mentre siamo arrivati alle 12:10, buongiorno, buon viaggio a tutti voi se vi state spostando in questo momento, poi accompagnandovi con Radio Padova sicuramente le cose sono molto più leggeri, molto più piacevoli. Adesso invece, a parte il titolo, qui piangono tutti, arrivano loro, Giulie e 13 Pietro, canzone assolutamente nuova.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

di meravigliosa, un artista a tutto tondo, Black Nirvana. Questo è il brano che abbiamo sentito insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano. E mi ero chiesta, ma che fine ha fatto Elodie? Perché è un pezzettino che non, diciamo, è scomparsa, no, dai radar, come si dice in gergo. E si è infatti presa questa pausa lunghetta dalla musica, si vuole dedicare alla sua vita privata, a se stessa. Ha annunciato che tornerà direttamente nel 2027. E, insomma, sul piano sentimentale sono affari suoi, io non sono molto amante di gossip, però insomma l'importante è sapere che una grande artista come lei nel 2027 torna a rimettere piede nel mondo della musica italiana. Ora invece un piccolo regalo da parte di Radio Padova per tutti voi, 1996, Carmen Consoli, Amore.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Risulta scorrevole il traffico al momento sui tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo in questo appuntamento della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Anticipiamo che a partire dalle 23 di venerdì 12 giugno e fino alle 5 di lunedì 15 resteranno chiuse le rampe di uscita in direzione Porto Gruaro dello svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto. Questo per lavori di ripristino della pavimentazione. Il traffico in uscita allo svincolo di Pordenone, zona commerciale Interporto, potrà uscire allo svincolo di Pordenone Sud e utilizzare itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La verità, Vasco Rossi, che canzoni a Radio Padova, Ritmo Italiano, una più bella dell'altra. Ancora buongiorno, bentrovate e bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto da poco, da chi invece da molte ore. E questo è il Ciao Cri, lo spazio centrale della giornata di Radio Padova, con me Cristina Dori. Con questa notizia volevo accendere un po' quella che era la fantasia, i ricordi di quando magari eravamo piccoli, no? Hanno trovato alle Bahamas i relitti dei veri pirati dei Caraibi. Addirittura c'è anche la firma del famoso Barba Nera, che è esistito veramente. Questa spedizione archeologica per la prima volta si è immersa nel porto di Nassau e ha scoperto delle cose incredibili. Allora, andando per ordine, tra il 500 e l'800 pirati e corsari infestarono i mari di tutto il globo a caccia di velieri che trasportavano merci e tesori. Molti di questi, ma anche molte navi pirata, finirono negli abissi con i loro carichi e i loro segreti. Appunto, per la prima volta nella storia dell'archeologia marina, una spedizione internazionale ha scoperto una serie di relitti collegati ai leggendari pirati dei Caraibi. Quindi tra il 1690, così datiamo, no? E il 1720, questa, la baia di New Providence, nel porto di Nassau alle Bahamas, è stata rifugio impenetrabile dei predoni del calibro del famoso Barba Nera, che si chiamava Edward Teach, John Rackman, detto Calico Jack, e i pirati qua pianificavano i loro assalti alle rotte spagnole e inglesi, spartendosi poi bottini immensi. Nel corso della cosiddetta epoca d'oro della pirateria, tra il XVII e il XVIII secolo, il Mar dei Caraibi, con le sue acque calme e poco profonde, divenne l'ambiente ideale per pirati, corsari, filibustieri. Insomma, hanno trovato veramente la prova provata che i veri pirati dei Caraibi esistevano, tra questi poi addirittura Barba Nera e la sua firma. Adesso invece passiamo dai pirati attraverso la musica, arriviamo a parlare invece dei Country Lovers, che sicuramente ce ne saranno all'ascolto di Radio Padova, con J-Ax e la nuova canzone Hippie Io Però Anche No. 1, 2, go!

Purtroppo Simone Cristicchi non era Biagio Antonacci, ma questa canzone del 2005 decretò un grande successo e lo fece conoscere al mondo. E poi lui è un personaggio a 360 gradi, è anche un artista, di conseguenza non ha più rimpianto il fatto di non essere Biagio Antonacci. Adesso invece un altro cantante che noi a Radio Padova amiamo, arriva Francesco Gabbani, Peace and Love.

0: Peace and Love, Francesco Gabbani, che puntualissimo arriva per metterci questo passaggio di testimone, visto che sta arrivando l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. E siccome io, Cristi Radori, vi voglio molto bene, vi avviso già, la prima vi farà commuovere, vi verrà voglia assolutamente di alzare il volume. State pronti?
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio.
1: Canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

L'ultima delle tre bellissime di oggi, la voce meravigliosa e indimenticabile, perché ultimamente sta facendo veramente quasi nulla, Carmen Consoli, Pioggia d'aprile. Adesso invece arriva Malika Ayan, nuova canzone, Una possibilità. E vi do appuntamento a tra poco, visto che anche oggi staremo in buona compagnia, voi e io, con il Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto. Radio Padova.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler!
3: La disco italiana by

0: Anche Irama vivrà un'estate splendida, secondo me, sold out un po' dappertutto sul territorio italiano. La canzone nuova che ci ha fatto sentire è Cavana, perché in spagnolo si dice Cavana, scritto Cavana. Non cambia molto. Comunque, tre canzoni in fila, preparatevi invece qui a Radio Padova Ritmo Italiano con Bossa Nostra, la nuova canzone di Gaia.
1: Tre canzoni in fila.

Biagio Antonacci a conclusione delle tre canzoni in fila qui nel Made in Italy di Radio Padova con me Cristina Dori e la canzone Convivendo. Adesso che ne dite di ascoltare insieme a me Rugiada, l'ultimo singolo di Arisa?

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Eugani. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bike pack su fiatoecuore.it. Non mancate!
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati. Il traffico al momento si presenta scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però al vento forte segnalato sulla A4 Venezia-Trieste nel tratto tra Redipuglia e Sistiana. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre, di competenza CAV, dalle 21 alle 5.30, questa notte fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali, deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Sempre questa notte, dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni e ancora per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Infine, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste per lavori, traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradamento per il rientro alla stazione di Mira Oriago. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Buon viaggio con Radio Padova!

Perdono, era Tiziano Ferro qui a Radio Padova con me, Cristina Dori, ovviamente con tutte voi e tutti voi. Prepariamoci invece ad ascoltarci la nuovissima dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click.

0: Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generdel.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Sì.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Francesca Michelin, oramai in odore di nozze, Strega comanda la nuova canzone e altra nuova canzone con la quale io, Cristi Radori, vi abbraccio, vi saluto, Ultimo e la sua Acquario. Ah, ricordatevi che vi aspetto domani, sempre su Radio Padova, dopo mezzogiorno.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Padova News.
1: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Aranciata la canzone di Fra Quintale, sono le 16:08, buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello, siete su Radio Padova, buon giovedì 11 giugno, staremo insieme fino alle ore 20, come sempre parleremo tra una canzone e l'altra del nostro bellissimo Veneto, della nostra Italia, quindi del bel paese, tante notizie anche che arrivano dal mondo con tante curiosità che vi andrò a raccontare e poi l'estate che è alle porte. Poi vogliamo subito ricordare il nostro contatto telefonico perché tra una notizia e l'altra, magari bello se sentiamo che le vostre voci, magari ci parlate già di vacanze che ci piace e ci fate un po' sognare. 328 319 8000 e adesso partiamo subito con tre canzoni in fila, quindi ci mettiamo comodi. La prima che andiamo a sentirci è di Cioffi e Noemi, Farfalle nello stomaco.
1: Tre canzoni in fila.

0: Delia e Fiat 131 con rum e cioccolata. Sono le 16:18. Vi abbiamo dato una dritta, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo dato il nostro contatto telefonico. Voi avete reagito subito perché avete voglia davvero di andarmene un po' a rilassarvi. Sentiamo un po' Flavio.
1: Ciao Franco. Ciao. Complimenti come sempre per la trasmissione.
0: Ma grazie, grazie.
1: Niente, mia moglie mi ha prenotato per agosto, tutto agosto, a Malta. Sì, ma quella da muratore, devo rifare la cucina. Grazie, ciao.
0: Va bene,
1: buone vacanze.
0: Grazie, buon lavoro a te. Allora, a parte che Malta è carissima, non so se ti convenga o meno, tranne Malta, ad esempio, non è cara per la benzina, che è quella che conviene di più nel nostro continente europeo, avete capito? Quindi una cosa bella ce l'ha, oltre che un mare naturalmente meraviglioso. Però buon lavoro a Flavio, grazie per averci raccontato la tua storia. È sempre colpa delle donne, vero? Ma perché? Ma perché fate così? Tra poco invece un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle nostre autostrade del Veneto, perché sta viaggiando in questo momento. Rimanete con noi perché ora sentiamo la canzone di Ultimo, che si intitola Romantica, su Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto. In direzione Venezia code per traffico tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza. Attenzione sempre sulla A4 Venezia-Trieste al vento forte tra Re di Puglia e Sistiana. Questa notte, dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, sulla A57 nel tratto di competenza CAB, verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Deviazioni del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Rosa Chemical su Radio Padova con Mamma Mia. Allora, parliamo di Verona perché sfiora 1 milione di visitatori in un mese. Si conferma proprio una calamita turistica in un mese, quasi 1 milione di presenze tra centro storico, ponti, flussi internazionali, francesi in testa, poi Regno Unito, Stati Uniti e Germania. E devo dire che Verona è proprio una città, anche oltre che da weekend, ma è anche una capitale ormai turistica stabile. Tutti ci vogliono andare e per noi veneti, faccio anche la domanda, no? Ci andiamo ancora da viaggiatori o la diamo un po' troppo per scontata? Perché quando una cosa è bellissima ma ce l'abbiamo sempre davanti gli occhi, magari non ce ne rendiamo neanche conto. Invece devo dire che quando vado a Verona mi piace davvero tantissimo farmi il mio giro in centro, all'arena, insomma, poi proseguire i negozi, insomma, è davvero meraviglioso. Ma non solo il centro, insomma, anche tutta la città, insomma, che davvero, soprattutto con il bel tempo, camminare e stare lì è davvero meraviglioso. Voi come la trovate? Devo dire meravigliosa, vero? 328 319 8000 per raccontarci anche le vostre impressioni, no, sulle città venete, che magari, voglio dire, sono sempre lì di fronte ai nostri occhi e magari le viviamo noi con tanta naturalezza, invece magari se arriva uno da molto lontano dice: mannaggia, che cosa avete qua in Italia e nel Veneto di così bello, è tutto così meraviglioso. Siete su Radio Padova, invece vi accompagniamo con la nostra musica. Tu cosa fai stasera? La prossima canzone, ci sentiamo, Noemi.
1: Stare con

0: Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De Longhi Magnifica Evo Next, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
16: Radio Padova Meteo.
17: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo è migliorato sul Triveneto dopo il passaggio instabile, avremo ampie belle schiarite nel corso del pomeriggio e della sera, eccetto per della variabilità che potrà insistere sulle Alpi orientali, sul Friuli Venezia Giulia, con qualche locale breve piovasco. Temperature in calo per l'ingresso di aria più fresca da nord, con minime che domani scenderanno anche sotto i 15, massime non oltre i 26-27 gradi. Domani soleggiato su pianure e coste, mentre un fronte da nord porterà annuvolamenti sulle Alpi di confine con qualche debole precipitazione sull'Alto Adige. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
16: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Sto pensando a te in chiusura. Vasco Rossi, 16 e 57 minuti, ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, la linea va subito alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere!
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
5: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
4: Aperto tutti i giorni.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: L'attesa sta per finire alle 19.30 italiane. La cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al Mondiale di Calcio organizzato da Messico, Canada e Stati Uniti. La prima partita alle 21, Messico-Sudafrica. L'arbitro respinto dagli Stati Uniti, il somalo Omar Hartan, è stato designato oggi dall'UEFA per dirigere la Supercoppa 2026 in programma il 12 agosto a Salisburgo, di fronte al Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. Basket inizia stasera la finale Scudetto con una sfida inedita a questo livello al Forum L'Olimpia Milano, ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri affrontano la Germania dalle 22. Pallanuoto, a Malta la Final Four della Champions League maschile, alle 21 la sfida tra la Prorecco e i greci dell'Olympiakos, prima alle 19 l'altra semifinale Barcelloneta-Ferencváros. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Samurai J con Flamenco Paranoia, sono le 17:06 minuti, invece che sia un fantastico pomeriggio, benvenuti, questa è Radio Padova, sono Franco Ghirardello con voi come sempre fino alle 8, insomma arriviamo alla fascia dell'aperitivo come ogni giorno. Allora, da Viareggio a Monaco in water bike, non sapevo neanche che cosa fosse, è quella bici con che è sospesa sull'acqua, insomma, e riesci a pedalare e intanto fai un viaggio, perché c'è chi parte in auto, chi parte in treno e chi invece decide di pedalare appunto sull'acqua da Viareggio a Monaco per un'iniziativa legata alla fondazione della principessa Charlène, principessa consorte sposata con il principe Alberto di Monaco, no? È la notizia, insomma, da immaginare: il mare, la fatica, Mediterraneo. E una domanda semplice ve la voglio anche fare: è questo il water bike il mezzo più strano con cui avete viaggiato o ne avete anche degli altri? Io sinceramente non ne conoscevo proprio l'esistenza della water bike, adesso invece lo so, magari nel prossimo anno mi attrezzo per farmi il giro Viareggio Monaco in water bike, che ne dite? Siete su Radio Padova, con qualunque mezzo stiate naturalmente viaggiando adesso, ascoltatevi la nostra musica, quella assolutamente non manca. Andiamo nel 2021 e vi facciamo ascoltare Crazy Love, quella cantata da Marracash.

got it. Don't hang it. I got it. Always on your double.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione, siete su Radio Padova. Glenn Close e Ridley Scott saranno premiati con l'Oscar alla carriera, la cerimonia a novembre. Infatti Hollywood celebrerà due grandi carriere, Glenn Close, abbiamo detto, Ridley Scott, Oscar, lei volto di personaggi potentissimi, lui regista, insomma, di mondi interi che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto tremare, da Alien al Gladiatore, insomma, film da vedere su, se non li avete ancora visti, insomma, qual è magari il vostro preferito, ce ne avete uno, e poi Glenn Close, insomma, la conoscete, insomma, la vedete più diva, più attrice, più icona, insomma, comunque due grandissimi personaggi che vanno assolutamente omaggiati. Beh, l'Oscar mi sembra che sia il minimo che possiamo dare a due grandi davvero così del cinema mondiale. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la viabilità sulle nostre autostrade, prima c'è Jovanotti su Radio Padova.
1: Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti.

evidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
5: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere!
8: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
9: La Disco Italiana. La Disco Italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente con mezzi pesanti coinvolti code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto. Chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste a causa di questo incidente tra San Donà di Piave e Cessalto. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste ma in direzione Venezia, code per traffico intenso tra il bivio per la A28 e San Donà di Piave. Vi anticipo che nella notte di domani, venerdì 12 giugno, dalle 21 fino alle 6 del mattino di sabato 13 giugno, verrà chiuso il bivio A4-A31 provenendo da Venezia in direzione Rovigo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Macarena, la canzone di Baby K qui su Radio Padova. Sono le 17:31 minuti. Oh, ci sono i mondiali. Allora, quando pensiamo a una nazionale, immaginiamo anche allenamenti, tattiche, soprattutto anche cibo. Nel frattempo arriva Stefano Mattara che porta del cibo e quindi io lo saluto e grazie. Facciamo tutto in diretta perché questa è una radio che fa tutto in diretta. Grazie infinite. Ci ha portato, che cos'è, una ciambellona enorme? Che roba è? È una ciambella enorme.
1: I due anelli.
0: Ah, vedi, io che stavo parlando di dieta e tu arrivi con i mega biscotti, ne parlerò, perché la Norvegia, dicevamo, in vista dei mondiali ha pianificato una logistica fatta di pesce, vedi, è tutt'altra roba, frutta, latticini e migliaia di pasti da preparare con precisione quasi militare, ve li immaginate? Allora ve lo chiedo anche, qual è il vostro cibo, quello che vi dà la sensazione di essere belli pronti ad affrontare una giornata così importante? Io ho questi mega biscotti, secondo me questi qua funzionano veramente tantissimo, però io ad esempio partirei con l'uovo strapazzato, sai, queste cose che ti danno le energie, le proteine delle uova al mattino e magari il caffè, perché non ci togliete il caffè, che è quello, non può assolutamente mancare. E allora benvenuti, siete su Radio Padova, noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, lo facciamo anche con la nuova canzone di Malika Ayane, una possibilità

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 ti aspetta Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana a Gardaland Resort. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg

0: 449 euro con 3 mesi di DAZN Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

80 con Electroshock dei Mattia Bazzar, sono le 19:46 minuti, una buona serata, un successo per lui inarrestabile. Stavolta però si va a ballare una baciata insieme a Sal da Vinci, si intitola

Nuovi Angeli, Singapore, siete su Radio Padova, invece torniamo qua e naturalmente vi auguriamo una buonissima serata. Questo è il nostro ritmo italiano che vi accompagna. Buon giovedì, per quanto riguarda noi, appuntamento a domani alle 17. Vi lascio con Nicolò Filippucci.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
1: Oh.

0: aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco continua anche in Libano, decine i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, dall'Ucraina al Medio Oriente, tanti temi affrontati, duro botta e risposta con le opposizioni anche sulla pressione fiscale. Sentiamo la Premier e la segretaria Demschlein.
2: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate. E la pressione fiscale aumenta, ad esempio, se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza lavora.
3: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
1: Il mondiale di calcio extra large scatta stasera con Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie d'apertura, una per ogni nazione ospitante. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 in punto.
0: Questa è Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Villa Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, risolti gli incidenti segnalati in precedenza, dunque si verificano per il solo traffico intenso code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e l'Auto Brennero in direzione Milano. In direzione Trieste ancora si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra la A13 e la A57 tangenziale di Mestre e proprio sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste si verificano ancora code per traffico tra Castellana e la A27. Parliamo ancora della tangenziale di Mestre, diverse le chiusure previste per la sera sulla tangenziale di Mestre. Questa notte verrà chiuso lo svincolo di immissione della Castellana in direzione Milano per attività di manutenzione delle pavimentazioni stradali dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, con deviazione del traffico attraverso lo svincolo del Terraglio. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi gli svincoli di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre oppure Spinea sulla A4. E ancora questa notte sulla A57 dalle 22 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste, sempre per lavori. Deviazioni verso Spinea e in stradamento per il rientro in A57 alla stazione di Mira Oriago. Come sempre, tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: di te, di te.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva a

0: Yogurt.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: prima di centrale.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Se ti piace questa musica,
1: allora baciami, baciami piano piano e prendo un minuto, il resto vediamo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Ma gira attorno, sta in silenzio, anche se penso a squarciagola.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Era oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Radio Padova, le canzoni d'amore più belle.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 12 giugno. Traffico regolare al momento lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di venerdì 12 giugno fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e si mette in A31 con direzione Rovigo. Dalle 21 di venerdì 12 fino alle 6 del giorno successivo, inoltre, sarà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Infine, dalle 22 di venerdì 12 fino alle 10 di domenica 14 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,